chikabya chiri abatini chavo kandi nibagatahe kandi nibagatanirae kasibikola mubiri nibachikulu bamukonda kaire nibachikulu bumba konga umatako nibachikulu bumba konga.

Alakini tije huku katu hakaya kuwa hakaya shaka umu. Hakaya shaka basi. Asirero eh? Hakaya shaka basi.

wamabe hanua omwilabire yira komedia kana yane travere omwikoleshe 09 94 55 52 66 wasi India.